Veli doše, poté tu se girari, če nas girari sponiros, veni me go alitia. Veni me go alitia, tu lagucieri, anapse fociá, mesa sta stitia.